0: tasite metavuthu a consumenta che evangelio.
1: Senti ningun kiri e flugi sono ectocata me